si yo fuera rico. Ay, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove.